Italia, i canivali meisterovulia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I canali cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, e toccano me toccanis, ero una po'.